kanaji o NBC ikaen rakodo ngundenda okuonga okuyibita nawina okiyorokita omunari wonjibitiro mbaranga osherupa ro NBC beba payo tininita odongundendo odeiri omirongo ibari na ine de yuba okuda komanda gakothonda ha ongodo yombere oyorupa ro maranitiro po NBC onela oambumwe oimwe ombari omuvyo oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela oambumwe oimwe ombari omuvyo oimwe odondatu mbari omuvyo ondatu aruye ondega podongwa omulari wonjibitiro mbaranga.

sia un lui che ci vede Blake Tolison Sultan e nare che si vede un po' America e io ho fatto sia un nome che come vede o usha hambo me un po' di e io vi rimane battere un mio hambo in hambo me o America no o un po' di non usha go mi un bino muka indi todo programma che ponono e che nero TV e shambo no kushivita rukuru ai nishuemu pratine o do abime si menda maetana non da do abime njaeta

Ma si potrebbe essere? O ma si vi firo? Ma è luco come un parola con i tiori? Arricana matungu di un buru kitha a mue ovana njolo lui? Arricana a ue ngafuto lo njole? Kujuma unguli wetu yerire o mapupu? Nuwina atu the mbuji mariwa hii shokura ndauru shenoruwa solar panels. Popanela, solar panels. Osha, konduwa thane unji trabikami thatu hepa mwerukuru. Opo munguro wenu wakumwe, unguma etondo neno kolondando olombwado shiro ngochetu shomimbondi. Opuo minikwa, ko oko muparara, kahuro komibanda, ma mutu tangiro njona. Opuo minikwa, ko muparara, kahuro komibanda, kumutu tangiro njona. Yalu kova karirefenu, priska yomba kuhanga, na kisla karore kahungi. Karore po karore kahungi. Uwa veri po ulilo hambo ondatu no imwe, ondatu no hambo mbari, o hambo umwe no mbari, omubiu ondano no ine. Po ulilo hambo ondatu imwe, ondatu hambo ondatu, ombaro ondatu, o hambo ondatu ulilino ine. Wara esha, Mitiri rushindo kopuo. Mitiri rushindo ulina wa? Oku hepa. Oma shibifiro. Imbape no mashibifiro. Wondiro.

pakuye pana uriito mupata tumtaga mimi communicate niki akura moru vedero etunduiro nguro mboya ruviunguranji nosha muripi nosha uripi moko njere pipo theatre ho meka mrosha nyo mishito vyatakavara mishito vyatakavara pothia hino kwa kumurothuru vedero riri miosha tukaende pa moru vedero etundi matukaende pa mwodo irimbari kukuponjoro kaya peke yoshita mbashaka mini kirirenu miao kutirapi miao kutirapi miao kutirapi nei kwa ambi utiremba kwa ambi utiremba kwa amba tukaende nu.

0: Nyanyi lemo ipi?
1: Mimea hiko itoto.
0: Kondere ramo mongwa pori kwele mini giri rambeve liwa.
2: Ewa muanga, e mayama.
0: Rambeve liwa.
2: Ewa muanga, e mayama.
3: E mayama.
2: E mayama.